ti piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. Ariete, osteggiati da Mercurio e Giove, continua a non essere facile ottenere i risultati sperati in ambito lavorativo, ma a consolarvi ci pensa l'amore ben protetto da Venere positiva. Voto 7. Toro, la vostra sarà una giornata proficua per gli affari, anche se potreste essere distratti da vicende sentimentali che, oltre a Venere, oggi potrebbero essere messe in difficoltà anche dalla Luna in opposizione. E voto 7-. Gemelli, la presenza di Urano nel segno e la benevolenza di Saturno, Plutone e Nettuno vi invitano ad utilizzare l'entusiasmo e la curiosità che vi sono propri per ottimizzare il vostro impegno sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia. Quindi voto 8. Cancro, un buon Marte e un'acuta Luna vi offriranno belle energie che Mercurio e Giove nel segno vi aiuteranno a spendere con intelligenza anche in chiave futura. Amore vivace e voto 8. Leone, il periodo che state vivendo vi vede liberi da preoccupazioni almeno per quanto riguarda gli affari e forse questo dovrebbe incoraggiarvi ad occuparvi di più delle esigenze di coloro che vi sono vicini, come vuole Venere nel segno. Voto 7+. Vergine, grazie al buon aspetto di alcune stelle potrete utilizzare le vostre molte risorse per pensare al futuro in modo costruttivo, quindi fatelo con il voto 8. Bilancia, la doppia dissonanza di Mercurio e Giove potrà ostacolare i vostri piani, ma sarà soprattutto la situazione professionale a soffrirne, visto che i sentimenti, grazie a Venere positiva, vi renderanno anche oggi sereni. E voto 7. Scorpione, la Luna nel segno con la complicità di Mercurio sempre in ottimo aspetto favorirà il buon esito della giornata lavorativa. In amore serve molta disponibilità e voto 8-. Sagittario, non ci sono apparenti ostacoli e le vostre ambizioni hanno sempre buone possibilità di essere soddisfatte. Datevi da fare con il voto 8. Capricorno, mantenete salde le vostre convinzioni e non fatevi influenzare troppo da Mercurio ostile, anche perché oggi a darvi una mano ci penserà la Luna amica. Quindi voto 7+. Acquario, la vita sentimentale per Venere in quadratura sembra non darvi tranquillità, in compenso per ora avete la possibilità di consolarvi con qualche bel successo lavorativo, quindi voto 7. Pesci, l'aspetto positivo di alcuni astri dovrebbe assicurarvi sensazioni gratificanti da vivere con consapevolezza, voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Rove femmina su Radio Padova, Ritmo Italiano alle 9:17. Buona mattinata, tempo di scoprire una canzone nuova con Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, canzone scritta da Jovanotti, Hit Parade.

Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia Est ed Desenzano in direzione Venezia. E per un altro incidente, rallentamenti verso Milano tra Verona Est e Verona Sud. Segnalate ancora code per traffico intenso sul tratto Padova-Venezia della 4, tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste e tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. E sulla tangenziale di Mestre in colonnamenti per traffico sostenuto tra Terraglio e innesto A27 in direzione Trieste e tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Herbal Meta, calma metafisica, Radio Padova alle 9:30. Herbal Meta, di origine albanese, barese. E a proposito di Bari, vi raccontiamo una storia che è bellissima. Lui è barese, lei è cinese. Si sposano e comunicano solo con il traduttore. Dicono: l'amore è un linguaggio universale. La storia arriva per l'esattezza da Giovinazzo, che è un centro vicino a Bari. Si sono conosciuti pochi mesi fa e hanno deciso di iniziare una nuova vita insieme. Entrambi sono pensionati, lo scorso aprile si sono sposati. La cosa bella è che lui non sa una parola di cinese, lei non sa una parola di italiano, si aiutano con i traduttori e amici e parenti dicono: è una coppia che funziona alla meraviglia. Vuoi vedere che è proprio questo il segreto di un amore che dura di più? Il fatto che quando si parla non ci si capisce, dici vabbè, ok, chissà cosa avrà detto, non importa, e quindi non c'è neanche occasione per litigare. Scherzi a parte, sicuramente con il tempo avranno modo di imparare ognuno le parole della lingua dell'altro. Sta di fatto che adesso, grazie al traduttore, riescono a comprendersi, ma è stato un colpo di fulmine, hanno deciso di sposarsi. Che bello l'amore, linguaggio universale. Buona mattinata, Radio Padova, Fulminacci, questa è Maledetto.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

siamo fatti una coccola. Laura Pausini invece no, a Radio Padova alle 9.55 abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. E adesso invece il ritmo italiano di quest'estate: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Color.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: piace mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Radio Padova News.
1: Malore in spiaggia nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia è alle prese con un'altra giornata rovente. 16 le città da bollino rosso. Oltre ai blackout, in diversi centri, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi. In Francia, dove si è registrata la temperatura più alta di sempre. 58 oggi i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 le vittime di affogamento dal 18 giugno. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania, dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato ieri tutta la rete, trasformando la giornata in un incubo per i viaggiatori. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei, la scossa più grande di 3.0 nel cuore della notte, con epicentro a 3 km di profondità tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: tutti, c'è più musica qui da noi, ritmo italiano, ne mettiamo in fila tre. La prima è dei Bunker 44, estate 80.
1: Tre canzoni in fila.

iniziata la stagione dello scioglimento, quest'ultima già costellata di pozze d'acqua di colore blu, mentre l'altra è bianca, compatta e 50 cm più alta. Il tutto accade a 1 chilometro dalla costa dell'arcipelago artico canadese, 70 gradi di latitudine nord, ma insomma interessa poco. Sta di fatto che comunque, ragazzi, pare che i risultati siano davvero incoraggianti e si possa fare in modo di ricongelare il ghiaccio artico, cosa che noi sicuramente solleverebbe un po' di preoccupazioni, se ne scioglierebbe forse qualche preoccupazione. E a proposito di acqua, arriva a Rugiada di Arisa. Non so innamorare.

Luce per sempre Anastasia con Modà, Checco dei Modà ovviamente. Ora invece solo ed esclusivamente italiano il nostro Francesco Gabbani e la nuova canzone Summer Fun.

0: Bam bam, bambina.
1: Sei una bam, sono una bam, sono una bambina cattiva. Elettra Lamborghini, uno dei tormentoni di questa estate 2026 insieme a Radio Padova Ritmo Italiano. Se restate con noi, mi raccomando, fatelo, perché a breve arriva una delle chicche preziose che sparpagliamo qua e là nell'arco della giornata. Vi dico già da adesso che avrete questo colpo al cuore fantastico.
2: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

Ragazzi, naif, come eravamo naif in quegli anni, 1978, annunciata per tempo questa chicca dei Cugini di Campagna meravigliosamente. Adesso, visto che insomma qui nello spazio del Ciao Cri cerco sempre di imparare insieme a voi, andiamo ad aggiungere le cose che dovremo annoverare tra quelli che sono le abitudini sane che dovremo inserire nelle nostre giornate, la camminata serale moderata che riduce i picchi glicemici, accelera lo svuotamento dello stomaco, abbassa il cortisolo, migliorando la qualità del sonno profondo. Allora, che cosa si ottiene facendo una passeggiata serale moderata? Dopo cena, regolazione della glicemia, supporto digestivo, cioè il movimento favorisce la motilità gastrica ovviamente, quindi accelera i processi digestivi, transizione parasimpatica, cioè un'andatura lenta, riduce il cortisolo e attiva i sistemi di recupero del nostro corpo, prevenzione del reflusso. Molti di noi sanno che cos'è, soprattutto terrificante di notte. Nessun impatto termogenico, ovvero l'intensità deve rimanere bassa per non innalzare la temperatura corporea centrale prima di dormire. E infine l'abitudine sistematica, cioè bastano 15 minuti costanti ogni sera per trasformare la serata in una transizione biologica verso il riposo, qualcosa che sicuramente potrà aiutare. Un quarto d'ora, mica tanto. E parola di giovane lupetto, io quasi quasi voglio farla mia sta cosa. Alla sera, magari una sera a una certa ora, perché con le temperature che ci sono, come ho detto ieri sera a mezzanotte, c'è un tipo 28 gradi, 29, vabbè, almeno dalle mie parti. Alessandra Amoroso. Come...

Qui nel Ciao Cri a Radio Padova Ritmo Italiano abbiamo sentito Carmen Consoli con Parole di Burro, una versione remix che è quella che va per la maggiore, bella, fresca e frizzante. Adesso un'altra voce femminile che ci piace tanto, Laura Pausini, con questa canzone di 3 anni fa, Il primo passo sulla luna.

0: Laura Pausini, il primo passo sulla luna. Invece il passo è breve, quello che ci separa da ora al prossimo appuntamento con le tre canzoni che aspettate sempre a quest'ora qui durante il Ciao Cri, ovvero le canzoni che ha fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Andiamo a chiudere le tre bellissime di Radio Padova di oggi. Era il 2003, cantavano Piero Pelù e Angun, Amore immaginato. E con l'immaginazione, con tanto cuore, continuate a rimanere con noi qui a Radio Padova Ritmo Italiano, perché c'è tutta una serie di appuntamenti che vi aspetta, compreso il Made in Italy a breve con Maurizio Modica. Da parte mia, di Cristina Dori, è tutto. Il ciao Crivi, da appuntamento domani dopo mezzogiorno.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!
1: Radio

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sera nera, cerchiamo di dare un po' di colore. Lo abbiamo fatto con Tiziano Ferro e Giorgia. Era Superstar su Radio Padova, Ritmo Italiano. Qui comincia il nostro appuntamento di oggi. Giornata di metà settimana, oggi mercoledì, 14:04. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme fino alle 17 anche nell'odierna giornata. Cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima è DJ Axe, IPIAIO, però anche no.
1: Tre canzoni in fila.
2: 1, 2,

Abbiamo dato una notevole accelerata a questo nostro pomeriggio con Negramaro su Radio Padova. Ritmo Italiano era l'ultima delle tre canzoni in fila, un appuntamento che tra meno di un'ora noi ritroveremo. E intanto Annalisa, canzone estiva. Quando

piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: tantissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso, code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Verso Venezia, rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera e tra Somma Campagna e Verona Sud. Dalla mezzanotte di domani fino alle 17 di domenica 28 giugno sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Sirmione in entrata in direzione Milano e in uscita per le provenienze da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Era Alexia con Dimmi Come su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio. Tra gli argomenti più trattati, beh, ormai da qualche giorno la super ondata di caldo in Italia, ma anche in Europa. Oggi addirittura 16 le città da bollino rosso, tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna. Per quanto riguarda il nostro territorio, Venezia, siamo a 34 gradi circa, i percepiti addirittura 38, ma il picco in Italia è atteso per il prossimo fine settimana. A proposito di Europa, la più calda è Nantes in Francia con 41 gradi. L'alta temperatura incide negativamente anche sul torneo di Wimbledon a proposito di tennis, perché è stata introdotta la cosiddetta heat rule, la regola del caldo, stop nei campi all'aperto se si arriva oltre i 30.1 gradi centigradi per quelli all'aperto naturalmente, e per quanto riguarda quelli col tetto si chiude il tetto, però lì i campi con il tetto sono davvero pochi, esattamente come si fa quando piove. Certo, oggi addirittura 70 partite previste, già da più di un'ora gli incontri di qualificazione per il tabellone principale sono state interrotte. Mi domando a che ora ricominciano a giocare, verso le 9 quando scende un po' la temperatura. E intanto la heat rule, regola del caldo, e l'indice di stress termico calcolano che combina temperatura, umidità, radiazioni dei raggi solari. Staremo un po' a vedere. Certo, gli organizzatori di Wimbledon per questa regola non saranno molto contenti. Sinner sì, perché magari si evita i crampi. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.
1: Green Bay

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Stai ascoltando

Angeli, ho bisogno d'amore per Dio.

Bravi e volenterosi. Coetzera, ci vuole una laurea su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 12 minuti dalle 3. Buon pomeriggio, tra poco appuntamento con la nostra redazione per le ultime notizie. C'è la nuova canzone di Elisa, si intitola Amore è.

A mia discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi statunitensi in Italia. Ad annunciarlo a Fox News il segretario generale della NATO Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni che denunciano parole che sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo ha mentito al Parlamento. A stretto giro arriva anche la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce, senza tema di smentita, che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari. L'ondata di caldo in Italia, oggi 16 le città da bollino rosso, domani tavolo tecnico al Ministero della Salute, disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime. Esco dal carcere da innocente, il problema del sovraffollamento è una vergogna. Così Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Mondiali di calcio, festa grande per la Colombia che si è qualificata per i sedicesimi. Successo anche della Croazia, stasera Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Fra Quintale Aranciata nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano, 15 e 5 minuti. Ancora una volta voi l'augurio di un buon pomeriggio. Arriviamo così alle tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Saif, si intitola Buona Domenica.
1: Tre canzoni in fila.

L'uomo più semplice era Vasco su Radio Padova al Ritmo Italiano. Così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila che torna tra meno di un'ora. Intanto Rov con il nostro buon pomeriggio, questo

0: vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

calma metafisica descritta da Ermal Meta su Radio Padova al Ritmo Italiano. Per un attimo nel nostro pomeriggio di metà settimana parliamo di cinema. Nastri d'argento, stasera c'è la cerimonia di premiazione dei riconoscimenti. Valerio Mastandrea e Tony Servillo, migliori attori ex aequo. E se ai Davide Donatello a maggio il vincitore era stato la Città di Pianura, ai Nastri d'argento il premio assegnato dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti trionfa La Grazia di Paolo Sorrentino. È il film che racconta il dilemma esistenziale del Presidente della Repubblica, interpretato direi magistralmente da un grandissimo Tony Servillo. La musica nei prossimi minuti, siete su Radio Padova Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, la nuova di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini. Le canzoni.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto dei trattati internazionali che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, è quanto si legge in una nota del Ministero della Difesa dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte. In una intervista Fox News aveva detto: dalle basi USA in Europa partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. All'attacco alle opposizioni il governo ha mentito, Meloni riferisca in aula. Sono entrati oggi in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due dopo la liberazione erano stati affidati al console italiano a Bengasi. A temi di paura allo scalo di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. L'intervento di bonifica delle forze dell'ordine si è concluso intorno alle 14, poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon, la campione in carica torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: E la nuova canzone di Raff si intitola Pazzi, stupidi ragazzi. Ha preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano con il nostro Buon Pomeriggio. La prima è di Rama, si intitola Cabana.
1: Tre canzoni in fila.

Francesca Michelin con Strega Comanda, siete su Radio Padova alle 18 e 18 minuti, in questo caso che si fa, si esprime un desiderio, va bene, allora mi raccomando, vi aspetto come sempre al 328 319 2000, questo nostro contatto, perché così ci raccontiamo il nostro pomeriggio veramente caliente, per chi magari sulle nostre autostrade sta boccheggiando ancora di più e vorrà sapere le informazioni sul traffico, e le avrete tra poco con la viabilità che sarà sempre pronta da scoprire fra qualche istante su Radio Padova. Prima Elisa.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste. Traffico intenso e code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cestalto. Restiamo sulla 4 sul tratto Brescia-Padova. Sempre a causa del traffico intenso si verificano rallentamenti in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud, in direzione Milano tra Somma Campagna e Desenzano e tra Verona Est e Verona Sud. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Verso Padova rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Marghera. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, sempre sulla tangenziale di Mestre, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste con deviazione su Mirano Dolo. Dalle 22 alle 5.30 per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A13 con provenienza Bologna immette sulla A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Agosto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardelli.
1: Oggi vi suggeriamo un'uscita semplice ma molto estiva, di quelle da fare senza fretta. Venerdì, questo venerdì 26 giugno, dal Binea, siamo in provincia di Reggio Emilia, torna il mercatino serale dell'antiquariato e dell'artigianato. Di sera l'appuntamento è in piazza Cavicchioni e sotto i portici del centro Fola, dalle 20 a mezzanotte. Bello, di sera si passeggia, forse un po' più fresco, vero? È il classico mercatino che funziona proprio perché arriva proprio sul calar del sole, le luci più basse, il fresco dopo una giornata calda, si spera, il centro del paese che diventa una passeggiata e i portici che fanno da cornice ai banchi. Qui troverete oggetti d'antiquariato, pezzi di artigianato locale, quelle piccole cose che magari non stavate cercando ma che vi fanno fermare praticamente lì lo stesso, no? Capita, succede, magari vi viene voglia anche di acquistare qualcosa. Non è un mercato da attraversare di corsa, ma da vivere con passo lento, guardando, chiedendo, curiosando, magari contrattando, lasciandosi sorprendere. Quindi da segnare il mercatino serale dell'antiquariato e dell'artigianato, venerdì 26 giugno ad Albinea, in provincia di Reggio Emilia, dalle 20 a mezzanotte.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

solitario e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Signorita, in chiusura alle 18:53 minuti, una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. Adesso un tocco di vera estate con Bam Bam Bambina, c'è Elettra Lamborghini.

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui $70 al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma a un'iniziativa di Confindustria per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Mariani, plaude il percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni saremmo sudditi dell'industria tedesca e francese. La difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, incalza il collega di Fincantieri Folgero. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati anche a tali spese. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

È vero, ci sono delle cattive abitudini, ma sono anche magari piacevoli a volte. Mace con Salmo e con la pesce, siete su Radio Padova, sono le 19:04. Come va là fuori? State resistendo al caldo? Come va con l'aria condizionata? Vedevo anche i miei vicini, insomma, correvano a destra e manca, perché magari accendi il condizionatore, accendi l'asciugatrice, corrente che salda, insomma sono dei problemi che capitano, no? Quando davvero le temperature sono così alte, ma il peggio deve sempre ancora venire, e lo scopriremo fra non molto alle 19:30 per uno degli appuntamenti più quotati di questi giorni, che è con i nostri esperti del tempo, quindi con Trebi Meteo. Ora c'è J-Ax, Ipi Yayo, però anche no, e si torna nel mondo del country.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova. Ritmo. Ritmo italiano.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

Radio Padova. Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza. Un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. William Shakespeare.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.